0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. 4.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

giurco non passa. Sento un om, anche uno state defecte le mele, d'argema passa. Ma è molto, e come appare intorno.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Robert Baden-Powell dà il via al primo campo sperimentale con un gruppo di ragazzi. Nasce ufficialmente il movimento dello scautismo, che oggi conta oltre 50 milioni di scout nel mondo. Nel 1936 le Olimpiadi di Berlino si inaugurano in Germania, i giochi della undicesima Olimpiade diventeranno celebri non solo per la propaganda del regime dell'epoca, ma soprattutto per le straordinarie 4 medaglie d'oro conquistate dall'atleta afroamericano Jesse Owens. Nel 1976, durante il Gran Premio di Formula 1 al Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda è vittima di un drammatico incidente in cui la sua Ferrari prende fuoco. Salvo per miracolo, tornerà in pista soltanto 42 giorni dopo. Nel 1981 negli Stati Uniti iniziano le trasmissioni della prima rete televisiva interamente dedicata alla musica. Nasce MTV. Il primo videoclip, un titolo profetico: Video Killed the Radio Star dei Beatles. Gli auguri di buon compleanno, Yves Saint Laurent, indimenticabile stilista francese che ha rivoluzionato l'alta moda, Coolio, rapper americano, reso celebre in tutto il mondo dal brano Gangsta's Paradise, Gianluigi Quinzi, un ex tennista italiano. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Dopo Pseuta, lui pensa a Dab lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri. Sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A Cortea un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, due famiglie distrutte. I sette italiani morti nel tragico incidente erano componenti di due famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code con attese di circa 45 minuti in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Dopo Pseuta, lui pensa a Dub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Maxi schianto sulla Terni, Rieti, 6 morti e 26 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri. Sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano. Non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Dopo Pseuta, lui pensa a Dab lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del il principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti e località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 215 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Valdilana in orario 8-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Dopo Pseuta, l'UE pensa ad hub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Maxi schianto sulla Terni-Rieti, 6 morti e 26 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano. Non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca, tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Dopo Pseuta, lui pensa ad Hub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Polonia ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Lunedì 3 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare Hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di Hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE. L'altra richiesta di Roma è l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano. Non è scritto. esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico, la doppia intesa nella maggioranza, il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti, Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Con l'informazione questo lunedì 3 agosto al microfono Giuliano Ferrigno, buongiorno dalla redazione. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è scritto esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Fosta le tue dettine.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 104 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Pettinengo nella fascia oraria 7-17. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran smentisce Donald Trump. Al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese. La vittima un trentenne. Almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 3 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla seconda guerra mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio era sceso sotto gli $80 al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Lunedì 3 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 3enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo?
11: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merrill Road.

Alex Warren, Passenger, ad aprire questo nuovo appuntamento di Mary on the Road. Siamo ufficialmente in questo lunedì 3 agosto, quindi siamo entrati in un nuovo mese, che significa effettivamente il mese degli arrivi, ma anche delle partenze. Arrivi magari di stranieri, arrivi insomma di turisti, arrivi anche di coloro che hanno già fatto le vacanze precedentemente e partenze di tutti coloro che invece ne approfitteranno in occasione di questo mese, che ahimè, io lo sottolineo sempre, si interrompe un po' tutto, e questo è davvero un gran peccato, perché dovremmo prendere l'esempio di altre nazioni quando le ferie e le vacanze sono distribuite meglio nel corso dell'anno, scuola inclusa. Ma Mary on the Road è presente anche in questa settimana, come sempre da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Io sono Maria Teresa Mirelli, pronta come sempre a tenervi compagnia nelle prossime 2 ore tra curiosità e ovviamente buona musica. Vi aspetto.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

Ma che voce e soprattutto che personalità. Adele, I Drink Wine. 15-18, lunedì 3 agosto. Bentrovati nel pomeriggio di Torino International. Questa è la prima parte di Mary on the Road. A proposito di Adele, sarà un 2026 che si prospetta un anno di grandi novità. Intanto perché si dice che sia già rientrata in studio, in quelli che sono i Church Studios di Londra, per registrare materiale inedito. Quindi che non riesca a regalarci un nuovo album e poi magari un nuovo tour tra fine 2026 e inizio 2027, ma soprattutto ci sarà il suo debutto cinematografico, visto che già a marzo, tra febbraio e marzo scorso, Adele era stata avvistata e fotografata a Roma in occasione delle riprese cinematografiche del film Cry to Heaven, diretto da Tom Ford. Bentrovati dunque nel nostro pomeriggio. Oggi che cosa si celebra? Lo sapete che quando posso vi racconto le giornate mondiali, internazionali o semplicemente nazionali legate a una data specifica. Bene, oggi 3 agosto possiamo dire intanto che è la giornata internazionale della senape, a chi piace, è la giornata del peperone, ma ancor di più è la giornata mondiale del cocomero o dell'anguria, se preferite insomma dirlo in questo modo. Sì, perché se avete mai pensato che il cocomero sia perfetto per l'estate, avete assolutamente ragione, e del resto è costituito dall'oltre 90% di acqua, ha pochissime calorie e soprattutto riesce anche a dissetare e a prendere acqua anche nei territori, quelli più caldi e più aridi. Allora, chiaramente in questo caso regione che vai e termine che trovi, perché il nome del cocomero dipende proprio da dove si abita. Al centro si usa cocomero, parola che tra l'altro arriva dal latino, a nord invece prevale l'anguria, che è un termine che era stato portato dai veneziani, e poi al sud spesso lo chiamano anche melone d'acqua. Insomma, il nome che si preferisce alla fine determina sempre lo stesso frutto, molto dolce e succoso, con questo colore rosso così acceso grazie al licopene, questo pigmento naturale che appartiene anche alla stessa famiglia dei colori del pomodoro. Beh, il cocomero più pesante mai coltivato al mondo pesava 159 kg, come se fossero due persone, diciamo, adulte messe insieme, ed è un record che risale al 2013 in Tennessee, siamo negli Stati Uniti. Però anche l'Italia ha il suo cocomero da record, perché in Sicilia, a Gela esattamente, nel 2022 un coltivatore aveva fatto crescere un'anguria di 121 kg, e infatti era diventato il cocomero più pesante mai coltivato nel nostro paese. È sicuramente un frutto antico, dove già cresceva migliaia di anni fa, perché gli archeologi hanno trovato dei semi di cocomero perfino nelle tombe egizie. Dunque adesso, visto il caldo, insomma, vista la sete, ci vorrebbe davvero una bella fetta di anguria o di cocomero.

0: Tuca Macarena, questo insomma è la hit estiva di Baby K, che del resto oramai ci accompagna direi quasi fedelmente ogni estate, lo ha fatto anche in questo 2026, sta portando avanti già dallo scorso aprile quello che si chiama Oh Baby Summer Tour, che ha toccato già diverse località italiane, ancora due a chiudere quello che è il suo calendario, il 9 agosto, quindi tra 5 giorni sarà Crotone, mentre il 15 rimarrà sempre in Calabria, in quella che è la località Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza.
1: Haine le de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Loser, The Chainsmokers alle 15.28 qui su Torino International. Beh, potevo farvi mancare anche oggi una classifica? Assolutamente no, soprattutto quella che ha a che fare con il cibo, perché in questa prima ora di Mary on the Road vi racconto la classifica delle migliori città al mondo per lo street food, stilata da Time Out, che insomma ha permesso di scoprire che l'Asia domina questa classifica con ben 12 città su 20. L'Africa ne piazza 4, le Americhe 3 e l'Europa una sola, grazie a Bucarest, unica rappresentante del continente in tutta la sezione. Bucarest tra l'altro si piazza al 18° posto perché la capitale convince con un'offerta accessibile nei prezzi legata alle ricette di tradizione contadina. Ma dando uno sguardo ci sono davvero tutte, no? Da Singapore a Pechino, da Los Angeles a Marrakesh, da Mumbai a Bangkok, a Johannesburg, da noi, ma andiamo direttamente sul podio dove ci sono ben 3 città che non sono assolutamente posizionate in Europa. Infatti al terzo posto, medaglia di bronzo, c'è Jakarta, capitale indonesiana, dove evidentemente il cuore della gastronomia locale risiede in queste piccole osterie di quartiere che sono sparse lungo la via cittadina, e da provare in particolar modo il gado gado, che sono delle verdure avvolte in una salsa alle arachidi, o i nasi goreng speziati. Secondo posto, quindi medaglia d'argento per Kuala Lumpur, quindi metropoli della Malesia, dove lo street food si manifesta soprattutto alla sera, visto che la strada, l'arteria principale, la Jalan Alor, si trasforma in questa enorme mensa a cielo aperto tra bancarelle e tavoli condivisi tra sconosciuti. Al primo posto, quindi titolo di miglior capitale mondiale dello street food, va a Ho Chi Minh, quindi siamo in Vietnam, dove evidentemente inoltrandosi in quello che è il reticolo di stradine affollate di scooter nei pressi del mercato di Benton, si possono gustare le famose ciotole fumanti di po tradizionali e panini banh mi croccanti. La classifica dunque conferma quanto la geografia del cibo di strada segua delle rotte totalmente diverse da quelle del turismo tradizionale, premia delle città che spesso sono escluse dalle liste quelle classiche, quelle magari più patinate. Però una cosa che è da notare è che in queste 20 posizioni non c'è neanche una rappresentante italiana per quanto riguarda lo street food.

Glass Animals, Creatures in Heaven, nel pomeriggio di Torino International. Sapete che ad agosto spesso il cinema, a differenza di tanti anni fa, ci offre insomma una valida programmazione che ci permette insomma di ritrovare la bellezza di un film, di un colossal, anche in quella che è la stagione calda, appunto come quella dell'estate. Ne è la testimonianza in questo periodo dell'Odissea, insomma di Spider-Man, e lo è stato anche negli anni precedenti. Mi ricordo ad esempio nel 2023, quando è uscita Barbie, che in quell'estate la pellicola aveva ottenuto un incasso globale di oltre $1.5 miliardi, ha conquistato 8 nomination agli Oscar e ha vinto persino la canzone, diciamo la statuetta per la miglior canzone originale di Billie Eilish. Bene, a proposito di Barbie, si è sempre pensato ad un Barbie 2, no? Qualcuno dice che sarebbe avvenuto nel corso insomma di questi anni, cosa che effettivamente c'era da pensare e anche sperare, ma attualmente il mondo rosa di Barbie rischia davvero di trasformarsi in una frenata cinematografica, perché a 3 anni dal suo debutto evidentemente i volti principali sono in fase di stallo, forse perché hanno fatto delle richieste un po' esose per quanto riguarda diciamo la retribuzione economica, e nonostante la proposta elaborata dalla Major prevedesse una quota fissa unita ad una percentuale sugli incassi, con un ingaggio stimato attorno ai $20 milioni, a seconda insomma della partecipazione dei vari attori. Diciamo che sul fronte creativo l'idea narrativa c'è, è stata ritenuta valida, ma fino a quando la casa di produzione non risolverà la controversia economica, tutto sarà assolutamente in stallo. E questo significa che Barbie poi potrebbe ritornare nelle mani della Mattel, quindi di questo grandissimo colosso, e quindi tutto ciò spingerebbe l'azienda a valutare eventualmente un reboot totale anziché la realizzazione di un Barbie numero 2. Insomma, vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà, anche perché la scadenza del progetto è abbastanza ravvicinata, visto che si tratta di dicembre di questo 2026.

noi conosciamo tra le varie piattaforme di vendita, oltre a eBay, anche Vinted, no? Perché per chi vende è gratuito, basta creare un annuncio con tanto di foto, di prezzo, spedire l'oggetto poi entro i 5 giorni e così si ricevono i famosi soldi sul proprio saldo. Poi naturalmente bisogna sempre sperare di aver acquistato l'oggetto giusto, che sia chiaramente consono come la foto o comunque la descrizione che è arrivata, e che non ci sia qualche truffa. Ma per ritornare al tipo di piattaforma, così come esiste Vinted, adesso esiste Transfer Travel. È una piattaforma online dove gli utenti possono vendere le proprie prenotazioni dei viaggi a cui non possono o non vogliono più andare. Per esempio, chi ha un posto riservato per una vacanza mette un annuncio sul sito con l'iscrizione gratuita. Un altro utente acquista il pacchetto a prezzo scontato. In 72 ore poi il venditore deve provvedere al cambio nominativo con documenti e prenotazioni trasferiti al nuovo intestatario. Quindi potremmo definirlo un po' il Vinted o l'eBay dei viaggi, no? Che riesce davvero a soddisfare tantissime persone, perché conta oltre 162.000 utenti in più di 170 paesi, compresi Stati Uniti, Regno Unito e Canada, in testa proprio per le attività. Diciamo che c'è chi vuole recuperare un po' di soldi o chi vuole vendere i propri piani di viaggio quando le cose cambiano. E allora, se tra l'altro la data di scadenza del viaggio si avvicina e desidera un'offerta migliore, anche in quel caso si può acquistare immediatamente. Diciamo che lo svantaggio in questa compra vendita di vacanze che il livello di dettaglio dell'annuncio lo indica chi vende, no? Come un po' succede sulle altre piattaforme. C'è quindi la possibilità che le informazioni fornite siano magari poche e non troppo chiare. Ma pensate che Transfer Travel, così si chiama questa piattaforma per chi non l'avesse annotata precedentemente, solo nel 2026 è riuscito già a realizzare 7 milioni di sterline, con una media vacanza di circa 1.500 euro, e gli annunci tra l'altro sono cresciuti di oltre il 185%, a dimostrazione del fatto che sempre più persone magari cambiano idea o rivedono o non scelgono più quella vacanza, e questo dà la possibilità ad altri di acquistarla, e il risparmio quindi può andare dal 40 al 70%. Ecco,

insieme. C'è Brescia nel pomeriggio di Torino International, così come c'è un'altra classifica sempre in questa prima ora di Merond Road che ha a che vedere col cibo, perché se prima vi ho raccontato la classifica delle 20 posizioni relative allo street food, dove non compare in nessuna delle 20 posizioni l'Italia, adesso invece andiamo a scoprire che il Times ha stilato anche in questo caso una classifica della cucina italiana. Intanto sappiamo che è famosa in tutto il mondo e spesso di

grande vanto, però bisogna essere un pochino più specifici, perché ricordiamoci che nel nostro paese esistono ben 20 cucine diverse, o addirittura di più se consideriamo tutte le varianti a seconda delle zone. Ed è per questo che comunque la rivista britannica ha classificato 17 città italiane che secondo i loro esperti rappresentano al meglio l'anima gastronomica della nostra nazione, e il podio se l'è aggiudicato Trieste, Venezia e Firenze. Proprio in quest'ordine, tre mondi molto diversi, ma evidentemente allo stesso tempo capaci di raccontare un pezzo dell'Italia attraverso, insomma, i sapori così differenti. Naturalmente poi ci sono anche altre mete consigliate, come quelle a Palermo o eventualmente ad Alba, però queste tre rappresentano, secondo ovviamente questa rivista, il top della cucina italiana. Ovviamente è tutto da vedere, tutto da discutere. 4 minuti, anzi meno, al termine di questa prima ora. Ci ritroviamo tra pochissimo nella seconda, dopo il radiogiornale, sempre qui nel pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese, la vittima un trentenne, almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, è particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Fred De Palma con le sue continue collaborazioni, soprattutto con Anna Mena. Qui adios Fred De Palma nel pomeriggio di Torino International. Tra l'altro, buone nuove per lui, non solo per i successi, ma anche perché possiamo dire che è colui che ha portato il reggaeton in Italia. Sì, perché tra l'altro è piemontese, quindi è all'anagrafe si chiama Federico Palana, e possiamo dire davvero che è il pioniere del reggaeton italiano, che grazie a lui, insomma, questo genere ha approdato in cima alle classifiche italiane. E in effetti finalmente Fred si sta godendo questo momento d'oro, consapevole che i tempi sono finalmente maturi per lui, per la sua musica e anche per quella che è la fusione spesso tra rap e ritmi latini che da sempre ha inseguito per anni. Naturalmente ci sono stati degli alti e bassi nell'ambito della sua carriera, non solo per quanto riguarda la sua partecipazione al Festival di Sanremo, un'avventura che si è conclusa con un amaro ultimo posto in questo 2026, ma anche perché è dovuto rinascere nuovamente per cercare di combattere contro la sua dipendenza dal gioco. Tra l'altro questa nuova fase di maturità culminerà con questo evento speciale, il matrimonio con Jory Delli, ma a dispetto dei grandi party, dei grandi matrimoni di cui abbiamo sentito parlare nel corso di questo 2026, lui, il re del reggaeton, ha scelto di celebrare le nozze in modo del tutto inaspettato. Infatti ci sarà una cerimonia strettamente privata, è riservata soltanto agli affetti più cari o comunque ai familiari più stretti. Fred De Palma ad aprire questa seconda parte di Maroon Road, sempre qui su Torino International.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

forse complice anche l'estate, chissà come mai arriva sempre una classifica che riaccende un po' il dibattito su quelli che sono i tradimenti nel nostro paese. Infatti possiamo dire che è stata stilata questa lista delle città in cui evidentemente si tradisce di più. Parliamo solo ed esclusivamente di città italiane e tra l'altro per il secondo anno consecutivo l'avete occupata da una città del nord-est, ma sul podio salgono anche una new entry dal sud Italia e una città lombarda, mentre le grandi metropoli come Roma e Torino restano in fondo alla classifica. Diciamo che il risultato non sarebbe casuale, perché il primo posto per il secondo anno consecutivo non è una coincidenza, ma evidentemente dettata dal territorio, che esprime insomma questo modello di vita in cui riservatezza, mobilità lavorativa, pragmatismo affettivo creano evidentemente delle condizioni favorevoli a quella che è l'esperienza extraconiugale. E poi naturalmente la vera novità è il secondo posto conquistato da questa città, che tra l'altro è sarda e che evidentemente è un segnale di cambiamento anche al sud. Non so, che adesso siete curiosi di sapere quali sono le città e quindi la lista completa in cui si tradisce di più, e ve la svelo immediatamente partendo dall'ultima posizione andando fino alla prima. E quindi sono Roma, Torino, come vi avevo già detto, in 20esima e 19esima posizione, poi Piacenza, Trento, Brescia, Cagliari, Modena, Venezia, Bologna, Trieste, Verona. Verona già fa parte della decina delle città, quindi c'è Monza al nono posto, Rimini, Bolzano, Firenze, Padova, Milano al quarto posto, e sul podio sono rispettivamente Bergamo, Sassari, ecco la famosa sorpresa della città del sud, e per il secondo anno consecutivo c'è lei, Vicenza, che si aggiudica insomma nuovamente questo titolo.

0: riconosciamo intanto per il suo fischio incredibile, LP Lost on You, che poi lei si chiama Laura Pergolizzi ed è stata in tour in questo 2026, in questa estate, attraverso due appuntamenti che si sono già conclusi, il primo il 10 luglio scorso a Mantova e poi il giorno successivo l'11 luglio a Gardone Riviera, ma c'è ancora la possibilità di ritrovarla domani, siamo praticamente al 4 agosto, quando si esibirà in occasione di una manifestazione jazz a La Spezia, proprio nella piazza principale, e quindi insomma un'occasione direi ancora possibile per ritrovarla tra gli ospiti principali di questa speciale estate 2026 chiaramente in Italia. Prima di dare spazio come al solito all'infomobilità, appuntamento della nostra seconda ora di Mary on the Road, andiamo a scoprire una curiosità, direi anche allo stesso tempo una notizia da record che ha a che fare con l'Antartide. Sì, perché se da noi stiamo morendo di caldo, non solo in Italia ma in generale in tutta Europa, in Antartide, essendo in pieno inverno, il gelo ha stabilito un primato che non si vedeva da anni. Infatti non è fantascienza, ma pensate che un termometro ha segnato i meno 84 gradi centigradi. Tutto questo è avvenuto il 18 luglio scorso in un angolo sperduto dell'Antartide, dove appunto il termometro è precipitato così in basso. Infatti è la temperatura più bassa registrata sulla Terra dal 2012. Un record che arriva da Concordia, questa base di ricerca che sorge nel cuore dell'Atlantide, dove praticamente ci sono l'Italia e la Francia, non la Spagna, la Francia, che insieme chiaramente lavorano per cercare ovviamente di risolvere una serie di problemi. Diciamo che in inverno l'Antartide vive la notte polare, per mesi il sole non sorge mai, quindi manca la sua fonte di calore e il gelo diventa padrone assoluto di questo paesaggio. Magari ve lo starete chiedendo, che differenza è insomma tra tempo e clima? Sono due cose assolutamente diverse, perché il tempo è quello di un singolo giorno, mentre il clima è la media di tanti anni. Un giorno gelido, chiaramente vi ricordo che nonostante la temperatura non cancella quello che il riscaldamento globale di cui stiamo chiaramente soffrendo soprattutto in questi ultimi anni. Pausa chiaramente per l'infomobilità e poi ci ritroviamo nell'appuntamento sempre qui su Torino International.
1: Din 2005 prezece, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Questa è l'America Inc., nuova versione di Gianna Nannini e a Marrakesh insieme per questa estate 2026, quando sono le 16:30, e devo dire che mi sembra scontato parlare di bon ton in spiaggia, ma in realtà bisogna farlo, perché ancora oggi ci sono persone non così educate che davvero limitano anche la libertà degli altri, che poi alla fine sono delle regole di buon senso da rispettare in spiaggia, proprio per permettere a tutti di godere del relax e del comfort. Ma evidentemente non è così, perché le regole per una civile convivenza diventano sempre più ardue in un periodo come il nostro. Per esempio, l'inquinamento acustico: non bisognerebbe portare le famose casse Bluetooth a viva voce, meglio magari non parlare anche ad alta voce, meglio non ascoltare i messaggi audio sempre in viva voce con un volume alto, proprio per usare gli auricolari. E del resto non tutti amano ascoltare le telefonate altrui o la playlist, insomma, gradita e preferita. Poi, che dire dello smart working sotto l'ombrellone, che continua ad essere molto diffuso? Certo, anche in questo caso bisognerebbe usare gli auricolari per i famosi briefing aziendali, che non interessano tutti, ma che poi spesso permettono di condividere delle informazioni che sono davvero confidenziali. Poi evitiamo di monopolizzare magari la banda wifi dello stabilimento con pesanti download, o comunque stare seduti ora ai tavolini del bar con il PC o il laptop, magari lasciando davvero il tavolino a chi vuole consumare qualcosa. Evitare la cosiddetta prenotazione selvaggia del posto, no? Soprattutto nei villaggi turistici, avete presente l'esdraio in piscina, comunque al mare, che vengono occupate già dal mattino presto, dalla sera prima, con l'asciugamano, e poi con calma si arriva, e questo sicuramente è un atto incivile, anzi in alcuni casi può essere anche sanzionato dai regolamenti locali. Poi ricordiamoci che lo spazio e i passaggi in spiaggia devono essere liberi, quindi non occorre, insomma, lasciare ciabatte, giocattoli, lettini sul passaggio, perché bisogna sempre garantire il passaggio ai mezzi di soccorso in caso di emergenza, e comunque non è il caso, insomma, di spostare le proprie sdraio, i propri lettini, dove tra l'altro il bagno asciuga deve restare sempre libero. Ricordiamoci, insomma, della privacy: se facciamo delle foto non bisogna fotografare fare le altre persone, anche perché in questo caso c'è la famosa privacy che ci viene incontro, e se usiamo i droni sulla spiaggia, attenzione, perché al di là del rumore possono anche colpire qualcuno. Le sigarette famose elettroniche, il fumo passivo: molte spiagge sono plastic free o smoke free, quindi attenzione a fumare, e comunque bisogna avere sempre un portacenere tascabile per buttare i mozziconi. Attenzione anche ai monopattini, alle e-bike, alle ricariche dei telefoni, che non necessariamente devono avvenire in spiaggia, ma magari in zone specifiche. E anche le docce: ricordatevi che non siete a casa vostra, non bisogna usare bagnoschiuma e shampoo, ma semplicemente una doccia per togliersi la sabbia, ecco. E anche gli sport che vengono praticati nelle aree adibite ad hoc, evitando, insomma, di disturbare i bagnanti o comunque coloro che sono sotto gli ombrelloni. E anche i giochi e i bambini, insomma, lasciate di giocare tra i lettini, ma attenzione, non bisogna sempre urlare contro di loro, e soprattutto dargli quell'imprinting, quell'educazione che gli permetta, insomma, di convivere anche con le altre persone. Sembra assolutamente ridicolo quello di dettare queste regole, ma evidentemente ancora oggi ci sono persone che non hanno quella gentilezza e quell'educazione per convivere con le altre. Quindi mi raccomando, utilizziamo sempre il cosiddetto bon ton anche in spiaggia.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nu-

0: Stavo guardando un po' i preparativi di Jovanotti, perché tra qualche giorno inizierà quello che sarà il suo Jova Party, quindi conto direi alla rovescia, per quella che è la prima tappa del tour, esattamente il 7 agosto ad Olbia, all'Arena, con questa lunga festa che porterà la musica dal vivo, il DJ set, poi il tradizionale giro in bici con i fan e uno spettacolo che proseguirà fino a mezzanotte. Diciamo che Jovanotti attraverso i social ha anticipato anche che il format sarà diverso dal classico concerto, anche perché ci saranno tante sorprese musicali distribuite nell'arco della giornata, e quindi questa festa all'aperto sarà molto libera e allo stesso tempo selvaggia. Il Jova Summer Party non sarà soltanto musica, perché i fan potranno vivere questa esperienza ancora più immersiva grazie alla sua app ufficiale del tour, che permetterà così di accedere a tutta una serie di contenuti esclusivi e di partecipare ad una delle tradizioni più amate dell'Università di Jovanotti, cioè il giro in bicicletta con Lorenzo. Infatti, scaricando l'app, gli spettatori potranno conoscere il percorso, partecipare alla pedalata insieme all'artista e condividere uno dei momenti simbolo che procedono ogni concerto. Poi, dopo la tappa di Olbia, il Jova Summer Party proseguirà il suo viaggio attraverso l'Italia con altri 6 appuntamenti, toccando Monte Silvano, Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli e infine Roma.
1: Torino International.

assolutamente bella e sensuale, Jennifer Lopez, Good Hit, che continua ad amare l'Italia. Infatti ha trascorso proprio questo fine settimana a Venezia, si è concessa questo weekend di relax insieme ai suoi due gemelli, tant'è vero che ha anche postato sul suo social un video mentre canta Like a Virgin a bordo di una gondola, un po' per rievocare, no, ve lo ricordate, il famoso videoclip di Madonna pubblicato nel 1984. E poi successivamente ha lasciato Venezia per andare a Milano, dove oltre ad una passeggiata nel classico quadrilatero della moda ha dedicato alcune ore all'arte visitando il Cenacolo Vinciano, che è custodito chiaramente nel complesso di Santa Maria delle Grazie. Non è tutto, tanti sono i personaggi stranieri che, se non si sposano, trascorrono chiaramente le vacanze qui. E attualmente in Sicilia ci sono Justin, Hailey Bieber, e poi ancora c'è Ivanka Trump a Taormina, e che dire insomma di Bill Clinton, che ha scelto per le sue vacanze Panarea. Insomma, evidentemente la Sicilia continua ad essere una delle mete più apprezzate da parte delle star internazionali, ma del resto insomma tutta l'Italia è assolutamente bella. Diciamo che potremmo senza polemizzare dire che loro hanno sicuramente un budget molto ampio per poter visitare le varie bellezze al di là insomma delle sistemazioni, ma soprattutto qualsiasi straniero che abbia una valuta favorevole, beh, trova l'Italia il proprio paradiso. Siamo noi invece che abbiamo qualche difficoltà, soprattutto se gli stipendi non vengono equiparati alla normale vita, ecco. Ma questa è un'altra storia. È arrivato il momento invece di lasciare il tutto, la postazione intera a DJ Nick.

0: che anche lui è presente in questa settimana di agosto, e quindi a partire dalle 17 condurrà la restante parte del pomeriggio di Torino International, mentre noi ci ritroviamo domani, quindi martedì 4 agosto, per un nuovo appuntamento di Man on the Road, come sempre a partire dalle 15. Quindi direi che è proprio tutto, vi auguro una buona settimana e ancora di più una buona serata. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International. Love his music.

io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai,

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldissimo lunedì 3 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, è particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
7: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up.
1: What time is it? It's officially summer. It's hot all summer.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Teheran smentisce Donald Trump. Al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese. La vittima un trentenne. Almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale Medio Oriente. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid, comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremmo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente, in apertura di giornale. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli $80 al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati sul Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran smentisce Donald Trump. Al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese. La vittima un trentenne. Almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione Medio Oriente. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa. 3.000-5.000 persone sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Torino International,

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: check it out.
1: È l'una.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.